0: Adelaide, 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the News and Events tab at 5ebi.com.au. That's 5ebi.com.au. Click News and Events to have your say and follow the link. 5EBI, your voice, your radio.
1: Your station, your culture. 5EBI.
2: 103.1 FM.
3: Here at 5EBI FM, it is just on 8 o'clock, 8:30, and it's time for Pensavo Peggio.
4: Grazie, grazie.
5: Ciao, grazie mille, grazie mille.
4: Thank you, thank you. Sei casato, c'è il figlio, sei casato. È venuto a trovarci Gabriele. Ciao Gabriele, come stai?
6: Tutto bene, a tu?
4: Oh, bene, bravo, bene, grazie. Bravo. Allora, come, dimmi una cosa, innanzitutto, come fai a sopportare tuo papà?
7: Per piacere.
4: Dillo tu, Ale, com'è?
7: In inglese.
4: In inglese.
7: Now, how you can handle papa? He said, you like to stay with papa?
4: You know why? Because we can't. We only see him twice a week, a couple of hours. When he leaves, we go. Meno male.
7: No, ma quando mai?
4: Ciao Michele, grazie per essere venuto con tuo figlio stasera.
7: Ah, è un piacere, grazie ragazzi per avermi averci ospitato.
4: Fatti presentare prima di parlare.
8: Minchia, ah, ciao,
9: Roberta sono, ciao a tutti.
4: Sì, stirati su.
9: Ecco, aspetta, che mi stai a chiappare? Che mica sono un pezzo di un sacco di patate io.
7: Sono
9: ecco.
7: Roberta, l'hai fatta tipo a stile. Sono della comunità, della San Giuseppe.
9: No, da San Patrignano. Direttamente da San Patrignano sono venuta, va bene.
4: Saluta il mio amico Giovanni.
9: Amico Giovanni, ciao!
7: Ciao Giovanni!
4: Ciao Ugo, come stai?
10: Bene, posto.
4: È un po' che non ti facciamo una domanda, tipo da tipo giugno, luglio.
10: Fammela.
4: Terremoti?
8: C'è stato uno a Melbourne, che è sabato. Del terremoto, non avete sentito? Minchia, tu, dottore dei terremoti!
4: Non lo so, l'unica cosa che sento è Michele, che dà brutto esempio al figlio, perché sta ascoltando la live e quindi mi entra nell'orecchio in differita. Comunque,
7: ma quanto
4: così.
7: Ce l'hai alzato questo microfono? Scusate.
8: Michele,
4: no, si dice scusa a Torino, lo sai.
9: Possiamo...
7: Ma scusa, ma sto cercando la live per inviare.
4: Dicevamo?
8: Che c'è stato un terremoto a Melbourne sabato.
9: Vabbè,
10: strumentale.
9: Vabbè. Questo basta, allora. Chiudo.
4: No, Gabriele è venuto qui stasera perché vuole cantare insieme a noi la canzone, la nostra sigla, vero? You wanna sing with us? Say yes, even if you don't.
8: No. Say yes, no.
7: È un napoletano, non si fida.
11: Attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Gabriele, devi solo dire benvenuti a Pensavo Peggio.
7: You have to say benvenuti a Pensavo
4: Peggio. Sì, domani mattina.

0: Quarterback. Cioè è più bravo di voi, possiamo dirlo?
1: È intonato, me l'aspettavo di meglio. La stiamo provando da oggi pomeriggio.
2: Lo fa addirittura studiare.
0: Stavo per dire, cioè non l'hai fatto andare a scuola. Non è andato a scuola, no, siamo a scuola.
1: No, più che altro mi sono impegnato il tempo con invece di prendermi la notizia.
2: Ha messo la canzone a manetta a rotazione su Spotify.
0: Soprattutto è la scusa per aver ha detto di non aver preparato la notizia.
2: Sì, nonostante fosse stato qua ieri a Fa Production, no?
3: Ragazzi, possiamo fare un saluto al volo?
0: Salutiamo al volo.
3: Aspetta.
0: Al volo!
3: Saluto
0: ciao.
3: Al volo!
0: Al volo!
3: Annalise! Ciao!
0: Joyce! Che vieni qua, cammino.
3: Ma che cacchio? Aspetta, adesso ricominciamo perché qua... Allora, siamo live? Allora, ricominciamo al 3. 1. 2.
2: In alto a sinistra. Oh,
3: ma...
2: Live.
3: No, ma nel frattempo voi che ci state ascoltando...
0: Dai!
3: Allora, se ti chiamo Annalise, mi raccomando, al 3. 1, 2, 3, ciao!
0: Ciao!
2: Sti cazzi!
0: Basta, abbiamo finito di salutare tutti quelli che ci ascoltano e che ci stanno ascoltando su 103.1 FM, su 5 EBI oppure sui nostri social se volete guardare le cazzate che facciamo durante la musica. Però voglio dire una cosa: io sto ascoltando le repliche che potete ascoltare sulla web page, sulla app di 5 EBI. Vi potete ascoltare le ultime 8 puntate ed è bello ascoltare insieme a
4: non
0: la
4: una, 8 ma
0: 8, cioè.
4: Che pretesa.
2: Fatevi i cazzi vostri. Comunque sì, 8 puntate, 2 mesi.
0: Esatto. C'è niente da fare, te l'ascolti. Cioè, dicevamo prima di partire sull'aereo, 16 ore di aereo, tipo ascoltare.
4: Ah, sì,
0: ti passa il volo.
4: Passi un fuso l'altro.
0: Passi da un fuso a un altro fuso. E allora, la prima notizia di stasera.
2: La prima notizia di stasera.
0: Perché siete venuti tutti quanti in ritardo?
2: Esattamente, la dedichiamo a tutti quanti tranne me e Joyce e Ugo, perché pure Ugo è venuto in tempo.
1: Ah, parliamo. Ma se sono venuto prima io di Ugo, scusa, no, sì, che
4: vero,
1: dici?
4: Vero, confermo.
1: No, qual è l'abitudine, guarda.
2: Sei arrivato prima tu di Ugo?
1: Sì.
2: Ma quando?
1: Oggi. No.
3: Scusa, allora, a casa mia.
2: Ah, ok, sono rincoglionito io, regà.
3: Ma manco poco, ma a casa mia, se non
2: ce ne frega niente.
3: No,
2: sei
3: aspetta.
2: Sempre in ritardo.
3: Bugia!
2: Ecco perché. Oh, te li sta zitta.
3: Ah, pensavo stavi a parlare di me, ok, va.
2: Ecco perché a volte si perdona e a volte no. 15 minuti si perdonano, non io personalmente, ma a 29 cambia tutto. Questo dice la ricerca. Infatti la ricerca commissionata da Vice prova a capire dopo quanto tempo la pazienza lascia spazio alla sensazione di essere stati poco rispettati. Un quarto d'ora in genere viene ancora perdonato, ma quando ci si avvicina alla mezz'ora tutto cambia e il ritardo viene considerato una forma di maleducazione. È stato riscontrato che il 26% delle persone è un ritardatario cronico.
0: Io arrivo sempre in... piano piano. Io arrivo sempre in anticipo.
2: Pure io, perché mio nonno diceva sempre: se non sei in anticipo vuol dire che sei già in ritardo.
0: Esatto. No, più che altro arrivo in anticipo e quindi perché pretendo, però mi piacerebbe che anche quella persona arrivasse 2 minuti prima. Perché posso? Se alle 8 dobbiamo fare una cosa. Se
2: alle 8 dobbiamo iniziare.
0: Esattamente quello.
3: Però guarda, io l'ho fatto spesso, me ne sono acchiappata e me ne sono andata quando stavano in parecchio di ritardo. Io appreso e me ne sono andata senza avvertire, senza di niente. Poi quando mi chiamavano che mi cercavano, poi io 2 ore dopo del loro ritardo messaggiavo indietro e dicevo: io ti aspettavo a quest'ora, hai fatto tardi, see you later, la prossima volta si impara.
0: Ale, dimmi la verità, ma tu hai capito tutto al 100%? Perché...
2: Direi. Sì.
0: Ah, io no.
2: Vabbè.
3: Cioè, ma non so io, allora se te lo vedi... Lo
2: no,
3: tu.
2: È che io lavorando in disability ormai...
3: No, vabbè, allora, ragazzi, è stato un piacere! Ciao, arrivederci! Ciao.
2: Dai, te voglio bene.
0: Cioè, lei dice, è andata a Melbourne, ha fatto questo e quell'altro. Qui la sera esce, fa questo e quell'altro. Cioè, noi siamo gli unici che la trattiamo malissimo, a quanto ho capito.
3: Sì, assolutamente sì. E meno male che c'è gente al di fuori di questo studio che capisce come sono
0: fatta. Saluta tutti quelli che ci ascoltano da Aura.
2: Dal centro di recupero. Ah, no, pensavo.
0: In inglese.
3: Da dove?
0: Bene, dillo bene.
3: Da dove?
0: Aura. Dove lavoro io?
3: Dove? Aura.
0: Aura.
3: In inglese?
0: Sì.
3: Hello to everyone from Aura.
0: They listen to us.
3: They listen to me. Yes. Thank you. Ciao. Minchia,
2: è qua da 20 anni, oh.
0: Ugo, ti piace arrivare in anticipo o in ritardo? Non dire in orario perché ti tiro il mouse.
4: Ma io sempre anticipo i tempi.
0: È vero.
4: Sempre.
0: Il napoletano.
5: No,
0: non
5: guarda,
0: io glielo buona, chiedo al napoletano.
5: Da buon napoletano mai in anticipo, mai. Ma non voglio dire neanche che sono sempre in ritardo, anche
0: puntuale,
5: anche essendo napoletano, quindi.
3: Però posso fare.
0: Ma perché i napoletani hanno anche, cioè, tra le tante, hanno anche la.
5: Beh, la cosa più bella che puoi sentire da un napoletano è dire: vabbè, ci vediamo verso le 10 di mattina.
0: Ah, sì, vabbè, allora quasi.
5: Beh, ma verso vuol dire anche che le 10:59, è arrivata, cioè, quindi è un'ora.
0: È arrivata qua questa mentalità. È tennis.
5: Five-ish.
0: Che cazzo vuol dire?
2: No, aspetta, cioè, però.
0: Alle 5, alle 5 meno un quarto.
3: Vabbè, verso.
2: Tennis, five-ish, in realtà loro è concezione comune in Australia che c'è 10 minuti. Quindi dalle 5, dalle 10 meno 10 alle 10:10. Dopo sei già in ritardo per l'australiano.
3: Ma quando? Ma che è sta cosa?
2: Il
3: ma
2: tennis? No, no, il tennis sono 10 minuti.
3: Sì.
0: Ciao papà.
3: Bah, vabbè,
2: tranne gli amici tossici tui, dopo magari quelli vabbè, al centro del recupero dicono alle 10, ma si alzano alle 11.
3: Un saluto a tutti gli amici di San Patrignano che come io vedi come recupero, ragazzi, ci si riesce. Io ci sono riuscita, quindi va avanti ragazzi e forza, mi raccomando.
2: Comunque, tornando alla notizia, okay. No? A te Roberta, se uno te li ha ritardo te sta sul cazzo. A te Joyce?
0: Sì. Cioè, non dico niente per educazione la prima volta, la seconda volta lo invito mezz'ora prima. Cioè, ci dobbiamo vedere alle 10, dico ci vediamo alle 9:30. Così, beh, se arriva alle 10 ci vediamo giusti.
2: Beh, ci sta. Mi piace questa psicologia inversa.
3: No, no, invece la differenza, io quando arrivo ti faccio un cazzettone e tu dico proprio un faccia, così la prossima volta se lo rifai un minuto dopo io scappo. Via.
0: Comunque, tu te ne vai se sono in ritardo.
4: Ah, dipende da quanto è in ritardo.
2: Quanto aspetti?
4: Ma io posso dare 10 minuti accademici, 10-15.
2: Ah, quarto d'ora non accademico,
4: di,
2: anch'io.
4: Non di più.
0: Cazzo, io un'oretta, io mezz'ora.
3: No,
0: almeno mezz'ora.
2: Ma quando sabato ci dovevamo vedere in quel posto a Pier Caffè la mattina, eravamo detto alle 8:30, erano le 8:37, io già stavo a guardare la macchina e tu sei arrivato. Perché tu quel sabato eri in ritardo. Ma io alle 8:45 me ne sarei andato, mi sarei preso il caffè al cornetto e me ne sarei andato. Poi chi c'è c'è, chi non c'è sti cazzi. Però l'avrei fatto. E invece
0: ciao, sono arrivato.
2: Invece tu sei arrivato con 7 minuti di ritardo, però tu aspetti tanto chi è in ritardo.
0: E tantissimo. E anche voi a casa scrivetelo sui nostri social, se volete, su TikTok, Facebook e Instagram. Pensavo peggio, se siete dei ritardatari o delle persone che arrivate prima gli appuntamenti.
5: Ma io voglio dire, no, cioè alla fine con tutti quelli là che fanno ritardo, per me è normalissimo fare ritardo.
2: Eccolo il napoletano, eccolo.
5: No, è che non c'hai un cacchio da fare prima, no? Allora tu ti anticipi
0: io
5: e
0: lo
5: fai.
0: Lo dici tu, io lo dico io.
2: Dillo tu.
5: Cioè,
0: Michè, vaffanculo.
5: Ma è una

0: pa.
1: No.
2: Sei 20 minuti in ritardo.
3: Esatto. No, un quarto d'ora,
2: un quarto d'ora. Come dicevamo prima.
3: Allora, a volte io sono d'accordo anche con Ugo sul fatto che questi cazzi ricercatori fanno delle ricerche proprio del cazzo. Tipo, sono capitati in questa news, in questo topic, come dicono qui in Australia, dove si parla del luxury travel. Nel 2027 il vero lusso sarà avere tempo. Sta andando via?
2: No, doveva dire lui la sua.
3: Ah, vabbè, dai, la dico io della mia, te devi andare.
0: No,
3: ma non bisogna dire queste cose, non sarebbe sbagliato.
0: No, in effetti non sto facendo niente.
3: Ma mannaggia,
0: no,
3: no,
0: il problema è
3: il lusso del 2027 potrebbe avere una forma sorprendentemente semplice: avere tempo. Allora, c'è questa nuova moda, in poche parole, hanno fatto questo studio di questi ragazzi, soprattutto la generazione Z e i millennial. Il 52% della generazione Z e il 47% dei millennial dichiara di spendere volentieri di più per le esperienze durante un viaggio, cioè vorrebbe risparmiano su voli, trasporti, shopping e cibo per avere più soldi per poter fare piccole esperienze nei luoghi dove vanno.
2: Per forza, sennò che cazzo vai? Se devi andare a fare shopping, cioè in Thailandia a fare shopping.
3: No, no, però dico, vai in Italia, vai invece andare a Roma a fare shopping, tu vai a Roma a vedere, a farti tre tour.
2: Ma non solo, che ne so, tanto per entrare al Colosseo c'è il biglietto, no? Te più il biglietto, entri al Colosseo, che poi ce ne stanno due, quello che entri solo sopra e quello che vai pure sotto. Spendi quei 25 invece che 15 e te fai le due orette dentro al Colosseo.
0: Sì, quello se non te fregano pure i pickpocket, perché poi ci stanno pure quelli, no?
2: Vabbè, quelli dappertutto.
0: Appunto.
3: Infatti, le mete più indicate sono San Martino di Castrozza.
0: Dov'è? San Martino, campana, dormi
1: sulle Alpi.
3: Vabbè, Venezia, le Langhe, Camogli, perché io di Camogli conosco solo il panino all'autogrill. Dov'è Camogli?
0: Ah boh.
2: Camogli nel panino dell'autogrill?
3: Anch'io conosco, io conosco solo quello. Modena, Firenze, Valle d'Istria, Ostuni. Vabbè, Ostuni era pieno di villaggi turistici. E per finire Procida,
1: l'isola vicino a Ischia.
3: A Procida, cosa è successo a Procida?
0: Bellissimo là.
3: Cos'è successo?
0: Che è successo?
3: A Procida c'erano?
0: I procidi,
1: no. I procioni.
3: I procioni,
0: no. Ah, ecco.
4: Dici che cazzo succede? Ma che succede?
2: Comunque, si è confuso. Procida, Proci, Magacirce, stava a fare un po' mischione.
4: Sì, ormai ho questo con Christopher Nolan. Sta anche lui là.
3: No, e tutto questo, sai cos'è? Per dirvi, perché ne parleremo poi più tardi. Che quando uno. Infatti, pensa, Ugo, quante bombate che ti sarai fatto. Le donne ultimamente preferiscono le persone che sanno qualcosa di scienza, chimica, storia, ma ne parliamo più tardi.
0: Allora siamo due, tre, riferisco e confermo. Confermo e riferisco.
3: Pensavo peggio. Brought to you by Dal Pizza Vendolo.
5: Best Food Oven Pizza in Adelaide.

0: cioè se uno sbaglia a dire la, è già tanto che le diciamo queste notizie, fatemela dire, no, ormai.
1: No, vabbè, ma poi ti lamenti noi, ma perché, tu di noi.
2: Perché quando uno fa la scaletta, no? Che hai visto quegli stronzi che vengono qua il martedì, compreso te, a fare la scaletta, si crea anche una sorta di narrativa. Poi tu salti la notizia così, ci smonti la narrativa.
0: Scusa, no, scusate.
1: È sui video fare TikTok.
2: È un social media manager praticamente. Però...
0: Come avete ascoltato prima della canzone, ringraziamo Matteo.
2: Matteo dal Pizzavendolo 34 Wright Street, Ferryden Park.
1: Station sponsor.
0: Minchia.
3: Ormai oh, si... che cazzo! Allora, Bianca. Oh sì, è vero, scusa, mi sono proprio preso dalla mano.
0: La notizia?
3: La notizia.
1: No, ma veramente, riflettendo su quello che stavi dicendo tu, no? Il lusso, il vero lusso sarà proprio avere tempo. La mia notizia dovrebbe essere più che altro... prendere questo riposo.
4: Sì, se continuiamo così qua il riposo lo abbiamo a lungo, però io sto a dormire, eh. Vai.
1: Ma facciamo,
4: vai, continua.
1: Per essere pigri fa bene? Secondo quanto afferma una ricerca fatta
4: da
1: alle micropause.
3: Sì, ormai noi come,
4: aspetta, ma
1: come gli spagnoli.
4: Ma fatta in che senso?
2: Non nel senso tuo.
4: Ah, ok, va tranquillo, continua, vai.
1: No, più che altro essere pigri, sì. Rallentare, essere, avere una vita molto più rilassata.
4: Vabbè, no, lo sappiamo che vuol dire essere pigri, non è che me lo devi fare la descrizione.
1: Anche rilassata nel senso di non correre, no, no, essere pigri che dormi tanto.
4: Vabbè, come con napoletane.
1: Sì, proprio okay. Rilassati, proprio di non avere troppo impegni, avere il lusso di avere più tempo, come
4: per
1: stavamo dicendo.
4: Un fancazzo praticamente, sì, allora, ma siete un fancazzo, va, ok, va tranquillo, va.
0: Non è che c'è un bambino.
1: Migliora le proprie attitudini psicologiche.
0: Faglielo dire a tuo figlio, ma che lo dici? Ce la fa. Vai, di.
1: No, questa era la notizia.
4: Ecco.
2: Ma tu hai letto le prime quattro righe e le ultime cinque righe, cioè tutto quello che c'è in mezzo l'hai saltato.
0: Sì, cos'hai capito, effetto, Roberta? Sì. Cos'hai capito?
4: Io ho capito che essere pigri come Giacomino fa bene, insomma, nel senso, no, poi dipende, anche perché dipende in che senso.
0: Sai come faccio? Ho trovato il trucco. Sei Roberta, già sei una bella donna, se tu ti metti a parlare anche vicino al microfono, la tua voce migliora.
4: Vieni qua, ammazza, manco il bacetto live, ammazza. C'è gente che pagherebbe per più al bacetto.
3: Senti che
4: per
3: la
2: ma chi sono sti scemi?
4: Ah, ho capito. No, perché tu non sei interessato, vuol dire, non vuol dire che il resto del mondo neanche. Comunque, sì, essere pigri dipende, perché allora se è nel campo lavorativo, no, non sono d'accordo. Se è nel campo libero, personale, magari sì, sono so cacchi tua.
2: Ma infatti la notizia parla di prendersi delle piccole pause durante il giorno, no?
4: E io lavoro.
2: Ma ovviamente, no? Tu c'hai quattro neuroni, due stanno in coma, gli altri due stanno a fa botte.
4: Vai.
1: No, ma lei fa come il delfino, cioè dorme con metà cervello per parte.
2: Eh sì, ma
1: no?
2: Dorme con l'unica metà che funziona.
4: Insomma, nelle prossime due settimane che io non ci sarò, come farete? A chi cacchio
2: proprio
4: farete
2: come,
4: queste
2: proprio come abbiamo fatto nelle passate due settimane che non ci stavi.
4: Cioè?
2: Famosenza,
0: okay. Si stava una favola.
4: Vabbè, allora ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo a per Natale, vai.
0: Però, ritornando a quello che dicevo anch'io prima della notizia che ho letto e attaccandomi alla tua notizia. Chi è che non si cazzo tu? Ah, sempre tu.
2: Messaggi del
3: cioè, lo sapete che qua si viene col telefono
4: in
3: senza
4: tasca,
3: furerie, senza niente, allarmi, non ce ne sono mai.
1: Poi siamo contenti.
0: Dicevo, voi quando andate in Italia non date il massimo. O andate a rilassarvi. Io spacco tutto.
2: Io in realtà mi organizzo, nel senso, quando sono tornato in Italia mi sono preso una settimana la casetta al mare per non fa un cazzo e l'altro due settimane mi sono spaccato. Ma anche solo non necessariamente andare a ballare, no. Proprio uscire per montagne, fiumi, laghi, cazzi, no, cazzi figurativi.
0: Andiamo qua, dove andiamo?
2: Sì, esatto. Mia sorella la mattina fa: ma andiamo a fare la passeggiata al ponte tibetano di Sellano, è a 2 ore e mezza da qua. Boh, andiamo e siamo andati. Lei è Naspi, che è la nuova disoccupazione italiana. Perciò siamo andati.
0: Cosa fai quando vai in Italia, Ugo?
5: Mangio.
0: Vai in giro o no? Sei
5: sì,
0: a Bologna?
5: Certo, vado, no, in giro a trovare amici, eccetera, ma particolarmente vado a satollarmi delle specialità bolognesi.
2: Vangelo a Magna.
5: Francamente mi mancano, ma non solo bolognesi, ma anche quelle, diciamo, di altre regioni.
0: Tu vai nelle colline, nei ristoranti, quelli nelle colline,
5: ma dove sì, quelle dove neanche ci sono le sedie storte, sì, fatte sì, di sì, legno, eccetera. Che non badano molto a quello che è l'arredo, ma badano molto a quello che esce dalla cucina.
4: Ma lo sapete io che faccio quando torno in Italia?
0: Non ce ne frega un cazzo, esatto, lo abbiamo chiesto.
2: Giccio, settimana prossima.
0: Ah, aspetta, Robè. Aspetta, sì, l'abbiamo già detto. Robè, sei pronta?
4: Sì.
0: Allora, cosa fai tu quando vai in Italia?
4: Non lo so, sinceramente.
6: Ciao, che fai qui?
7: Sono venuta a dirti di seguire Pensavo Peggio su Facebook, Instagram
6: e TikTok.
7: Bravo, anche su TikTok. Ciao.
6: Ciao. Ma chi la conosce questa?
0: Cosa fai in Italia? Dicelo, cosa fai?
4: No, no, allora...

0: L'ora della ninna.
1: Va a dormire?
0: You got time to sleep now? You gotta go home? Cantro qui
2: Vedi, il papà ha detto dove dovete andare? E lui ha detto Gregorio, ma lui ha detto no, la bocca della verità. No, dove cazzo dovete andare adesso? Andate a donna.
1: Ah, così giovane, già mignotto. Sì. Bravo.
0: Ti vorrei rispondere.
1: Meno male che non capisce.
0: Vabbè, allora salutiamo a tutti, Gabriele.
2: Ciao Gabriele, thank you very much.
0: Grazie, grazie per stasera.
3: Grazie del tuo supporto.
0: Say thank you everyone. Grazie. Say thank you everyone.
1: You're welcome.
0: See you soon, guys.
2: Ciao,
1: ciao Miguel. Ciao Gabriele.
2: Ok. Scusa, Roberta, allora stavamo dicendo.
4: No, non me fre. No.
2: È una bella vera messa. Allora, senti vicino a Ugo, là, che magari rendi di più stasera.
4: Io ogni volta che attacco di
1: per osmosi.
4: Allora, io cosa faccio quando vado in Italia?
1: Ma invece che metti da pecora, alza il microfono.
4: Vabbè,
2: che scemo.

0: Io te lo faccio dire cosa vuoi fare in Italia. Te lo faccio dire adesso, solo se ti metti le cuffie e parli al microfono.
1: Ti prometto
0: che appena ti allontani dal microfono e non ti sento, metto la canzone.
1: Ok, allora. Io cosa faccio quando torno in Italia? Ma che cazzo ne so, chi c'è più tornato? Io ho fatto il biglietto, sono andata, quindi non te lo posso dire, mi dispiace. Volevo dire solo questo.
0: Ma scusa, quant'è che sei qua?
1: Da quando sono venuta, non so più, 22 anni, nel 2004, sono venuta, biglietto, sono andata.
0: Non sei mai più tornata?
1: Mai più tornata in Italia. Ho fatto come gli italiani dei 50 anni, dei 60
2: anni. Ma veramente, non sei più tornata?
1: Non sono più tornata.
2: Ma perché?
1: No.
2: Non hai nessuno lì?
1: Sì, c'ho gente, non è che non è che mi sono morti tutti, per carità, però... Non lo so, sinceramente ho deciso di spendere il tempo che avevo libero e i soldi per andare a viaggiare in altri posti che non avevo mai visto.
2: Sì. Ma infatti non ti giudico male, volevo solo sapere no. Perché non ti manca, può darsi che non ti manchi l'Italia.
1: No, non è che, sì, sinceramente non mi manca e poi tutti quelli che stanno in Italia sono venuti qua a trovarmi, quindi sinceramente non è una
3: ma
1: cosa.
3: Anche perché non l'hai vissuta abbastanza per fartela mancare.
1: Eh no, 18 anni come non l'ho vissuta abbastanza.
3: Sei andata via nel momento più bello.
1: No, non è sì, vero, no.
3: Sei andata via quando potevi iniziare a guidare, quando potevi iniziare a fare viaggi con gli amici, quando...
1: Io guidavo già da quando ce n'avevo 13, i viaggi con gli amici comunque si facevano

0: Pure ascolta, prima. Mafiosa di Torpignattara, ma che cazzo?
1: Torpignattara, tua sorella? No, allora. No,
2: beh, Torpignattara è una brutta zona.
0: No, no, ma non è Roma.
1: Ragazzi, ma perché in Italia dovevamo aspettare 18 anni per andare in discoteca, bevere alcol, fumare? Assolutamente no. Per fare tantissime cose che qua ci vuole da 18 anni, in Italia le abbiamo già fatte e vissute a 14, a 15, a 16, quindi già ho vissuto per quei 4-5 anni, già quello che qua...
0: Io che l'ho fatti ti dico che non è la stessa cosa.
1: Vabbè, questa è la tua opinione e quella è la mia, quindi mo che facciamo?
0: C'hai torto te, ovviamente. Sì, vabbè. Io direi di passare alla notizia, perché delle cazzate vai. Ne abbiamo
3: esatto,
0: già abbastanza.
3: Di cose ne abbiamo già buttate e anche del tempo. Parliamo adesso di cinematoterapia, cioè quando un film può aiutarti a capire come stai. Praticamente è, diciamo, l'utilizzo di lungometraggi per far, diciamo, emergere quelli che sono le lacune tue dal punto di vista emotivo e anche nell'ambito di per capire quello che stai vivendo in quel momento. E è un po' una sorta di stimolazione del tipo il teatro di Bertolt Brecht. Se vi ricordate, l'avete studiato Bertolt Brecht?
0: Come no, io la mattina andavo a fare colazione insieme. Poi
3: Brecht aveva una particolarità.
2: Come lo chiamavi in amicizia?
0: Alberto.
3: Comunque era un grandissimo, diciamo,
2: non dire parolacce per favore.
3: No, un drammaturgo che creava queste commedie, per modo di dire, erano drammi, diciamo, dal punto di vista teatrale, e stimolava, diciamo, gli spettatori al cosiddetto estraniamento. Cos'è l'estraniamento? Voglio sapere una spiegazione.
1: Cosa?
0: L'estraniamento è quando
1: è quando uno è estraneo, però nel mento estraneo, mento nella mente è estraneo.
0: È quando uno si fa il trapianto di mento.
1: No, però tu pensa
0: lei che dice, però tu pensa,
3: si mette il pugno sotto e fa il reggimento.
1: Estraneamento a casa mia, io così la vedo come logica.
2: Estraneo.
1: Estraneo e mento, nel senso non il mento, però la mente estranea, la mente che non capisce, no?
2: Ci è arrivato.
3: Non è proprio così. L'estraneamento di Brecht era che riusciva, diciamo, con queste rappresentazioni a far emergere il punto di vista dello spettatore senza essere coinvolto in maniera profonda nei personaggi, cioè vedendo in maniera molto critica da fuori questa situazione. Ed è quello che vogliono far emergere con, diciamo, questo tipo di terapia, cioè della filmoterapia, al paziente che ha queste problematiche di carattere emotivo. E quindi questo tipo di stimolazione può essere utile per arrivare a un discorso finale.
1: Sì.
3: Però attenzione, questo non deve sostituire una terapia, è un coadiuvante. Cosa significa coadiuvante?
1: Ok. Parla bene, perché come l'ha detto.
2: Vabbè, io penso che tu ne usi lì al lavoro da te, no?
1: Che cosa?
0: Coadiuvanti?
2: Va bene, no?
1: Quale evento?
0: Mi sa che non sai manco allora, che vuol dire coadiuvante.
1: Coadiuvante, che vuol dire?
3: Coadiuvante potrebbe essere l'uso del colluttorio quando ti lavi i denti,
1: ecco,
0: però aiuto in più,
3: ma è un qualcosa di concomitante a un qualcosa di, diciamo, costante come azione, come terapia che fai per prevenire le carie, no? E questo si può applicare dappertutto.
1: Ragazzi, scusate, c'è stato un attimo che ho sbagliato radio in questo momento. Pensiamo peggio, mi sono ritrovata a Radio Maria, non lo so.
3: Sì,
1: io
3: Maria.
2: Ma che cazzo, ma impara qualcosa, che cazzo, una volta robè dalla vita, non ascolta.
1: Ma io l'unica cosa che
2: abbiamo imparato più cose di Alessandro qui con Ugo da 3 anni che siamo insieme
1: per esempio vedevo Maria De Filippi, Maurizio Costanzo Show, cioè,
2: ma per quello poi dici se io avrei, hai capito? Per quello poi dici se io avrei.
3: Guarda, Maurizio Costanzo, ok, era un intellettuale,
2: perché ti guardi,
3: ma la De Filippi proprio assimilarla a una che fa cultura, francamente.
2: No, non fa cultura, fa trash. Era studiato. Pensa, talmente sicura di se stessa. Vabbè, lo era insieme al suo al marito, che loro non lavorano per Mediaset. loro hanno i loro capannoni o li affittano, hanno il loro allestimento, coreografia, scenografia.
3: Vabbè, vendono un pacchetto, dai,
2: se
3: però
2: lo fanno per i cazzi loro, sì, sì, con le telecamere loro,
0: sì, sì, pagano
3: i registi loro. Sono arrivati a quel punto lì,
2: hai,
3: cioè,
2: capito, cioè, hai capito dove arriva,
3: sì, sì, sì.
2: Cioè Maurizio Costanzo è un genio.
0: Aspetta,
2: cioè, sotto questo punto di vista è un genio.
0: Era, però
3: era, sì, infatti,
0: per arrivare qua, Maurizio
2: solo,
0: Costanzo,
2: solo il prezzo, e lo vendono a 200 milioni di euro all'anno.
3: Penso un po'.
0: Per IP, per, scusa, programma.
2: Per fini, per, no, no, no, tutto il pacchetto. Si chiama? Beh, futuro, sì, futuro qualcosa. La compagnia,
0: ah, Futura Television.
2: Gli vendono il Futura Television, tutti, il pacchetto, tutto quello, sì, che, sì, fanno, sì, a 200 milioni all'anno. E poi se Mediaset li fa un flop o no.
3: Sì, no, ma quello
0: però c'è la zozzata, che... la sera zozzata, non è un genio, se è stata zozzata dietro, perché quando Costanzo è stato direttore dei canali 5 per 5 anni, lì è nata la Futura e lì hanno fatto i contratti.
2: Sì,
0: perché è come uno che si fa una fellazio da solo. Sì, è bello, ma te la sei fatta da solo.
2: No, aspetta, perché tu
3: c'è
2: però...
3: un po' un conflitto di competenze,
0: no, e di interesse.
2: Scusa, però lo facciamo bene o male, lo facciamo tutti. Tu vai
0: fellazio?
2: Tu vai da una gelateria, ti butti là e impari a fare il gelato, lo dico perché, e tu un po' cazzo ti apri il gelato per i cazzi tuoi. Se lo fai meglio, magari sei anche, hai un po' di intelligenza, magari gli vendi anche a lui il tuo gelato.
0: Sì,
2: cioè,
0: ma loro,
2: io non la vedo come una.
0: Questa non è una competizione. Cioè, tu parli di competizione sana, quello che hanno fatto loro non era sano.
3: Ha fatto un po' una porcata.
0: È come se io andassi a lavorare alla gelateria di Ugo, ci lavoro 15 anni, poi Ugo me fa CEO della sua compagnia di gelati, e io da CEO, senza interpellare Ugo, faccio un contratto a me stesso, perché io mi sono aperto il mio laboratorio che fabbrica gelato, e io adesso, Alessandro, vendo i gelati a Ugo perché io sono CEO di Ugo. Cioè, è proprio una cazzata.
2: Cioè, perché, è proprio una zozzata. Perché l'ha firmato?
0: Era direttore lui.
3: Ma infatti è lui che ha introdotto poi anche la moglie. Tutto lì.
0: Lui è stato direttore di Canale 5 per 10-15 anni.
2: Bene.
1: Ma queste cose non mi succedono mai.
2: Mi avete appena ucciso un mito. Perché per me
3: niente da dire dal punto di vista intellettuale, assolutamente. Però dal punto di vista formale,
0: ma anche strategico.
3: Cioè,
0: strategicamente è stato un grande.
3: Comunque se vi ricordate, c'è stato tempo addietro, anni fa, che c'era la corsa ad accaparrarsi i domini dal punto di vista telematico, computer,
0: del, eccetera, web.
3: Del web. E il mio vicino di casa aveva praticamente fatto suo il Costanzo Show, e era suo, e praticamente ogni volta che veniva utilizzato quello gli pagavano royalty.
0: Cioè.
3: E lui, lo stesso Maurizio Costanzo, non poteva fare nulla su questo.
2: No, perché se no
3: sei diventato tu il padrone, diciamo, di quel tipo di dominio.
0: Questo perché i domini non sono collegati alle proprietà intellettuali registrate alla SIAE. Quindi anche se io creo un programma che si chiama Maurizio Costanzo Show, tu il giorno dopo vai a controllare se il dominio internet esiste, e se non esiste te lo crei tu, esatto. Mi chiami e dici io c'ho il tuo sito internet. Famo che me lo paghi o comincia a pubblica cazzate?
3: Sì.
0: Capito?
2: Oppure me lo paghi, ogni volta che va, che dite che qualcuno viene a visitare questo sito che usate voi, che io do affitta a voi, io prendo un tot.
0: No, solitamente loro affittano il dominio, cioè io registro il dominio a nome mio. Registro il dominio www.pensavopeggio.com.
3: Se lo vuoi usare devi pagare.
0: Poi tu domani vuoi creare un sito, pensavopeggio.com è preso. E io ti dico, se lo vuoi te lo do io, però mi devi pagare 2000 euro al mese.
3: Ma sai, è un po' come avere un negozio, gli dai un nome, per dire, c'era pizzeria Ferrari, col cavallino rampante. Quello non è registrato, sai che dov'è? Sulla Pineham Road. Quello non è registrato, è stato fatto suo da quello, dal proprietario, diciamo, dell'attività. Ma se viene a saperlo la Ferrari, li fa pelo contro pelo. Cioè, perché tutti questi grandi brand hanno registrato tutto.
2: Aspetta. No, perché magari questo si chiama Ferrari di cognome.
3: No, non puoi.
2: Aspetta. Aspetta, perché c'è un altro esempio qua senza fare nomi. No, scusa. Perché allora, se si chiama Ferrari e dentro ci sono disegni di palline colorate sui muri, di alberi e di cose, tu lo puoi chiamare. Se lo fai con la sua carattere. ma se tu lo chiami Ferrari e dentro ci metti anche solo una macchina Ferrari così di piccolina, piccolina da modello, sì, è il cazzo, è così.
3: Non è così, perché io ho vissuto
2: Alessandro,
3: questa cosa.
2: Controllare.
3: Ho vissuto questa cosa con Bugatti, perché era un acronimo che dovevo chiamare la mia gelateria Bugatti. Mi hanno detto, quando ho fatto la registrazione, mi hanno detto: guarda, stai lontano da quel nome, perché Bugatti, che è il brand delle auto, ha registrato a 360 gradi tutte le attività. Quindi io, anche se mi chiamavo Bugatti, non potevo usare quel nome.
1: Però posso...
2: Alessandro adesso controllerà, perché io, vabbè, per quello che io ho studiato la CIA del copyright, se un riferimento anche, guarda, se qua dentro ci fosse una foto di Ligabue, noi non potremmo, dovremmo chiedergli il permesso.
1: Beh, okay. Posso dire una cosa al volo?
2: Questo è un posto pubblico.
1: Hai visto quando Ugo parla della Bugatti? Io la stessa cosa è successo con i tre cani,
3: cioè, i tre cani
0: t'hanno aggredito a te, i tre cani?
2: No, è l'enciclopedia.
1: Sì, i Bugatti e i tre cani.
0: Allora, in Australia i ristoranti sono sotto la categoria Trademark Class 43, che è differente da tutte le altre categorie di trademark, perciò puoi chiamare il ristorante Ferrari anche se non sei Ferrari.
1: Oh, tiè.
3: Meno male.
1: Ok.
4: Direttore passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.
2: Casini. Casini. Casini. Allora, non c'è questa canzone?
1: No, Casilina.

0: Sono arrivato le parolacce in diretta.
1: Io voglio farti.
2: Siamo entrati con un bel sto cazzo.
3: No, io non sono stata. Allora, vabbè. Io ho una notizia, ragazzi. No, ma metti quell'altro di profumo che è caramel.
0: Bello, caramel. Sì, così potrò anche se mi dice con chi sei stato.
2: Esatto,
0: Iona, ti devo dire tutto.
3: Ma tanto vai a casa, non c'è nessuno, quindi c'è poco. Appunto, allora.
2: Ma lui non ha detto a casa sua.
3: Ah, ok, sì, vabbè, a casa dell'altro. Però io non capisco perché a me queste notizie me le fate leggere sempre a me. Tutte tipi di notizie, sempre a me le stesse.
2: Guarda, anche se sei l'unica single.
0: Anche tu, Ale, per favore, perché io e Ugo ci siamo seduti per ascoltare la notizia di Roberta. Esatto. Ci siamo seduti per ascoltare la tua notizia. Sediti anche tu, Ale, per favore.
3: Oh, scusa, perché sono l'unica single, Joyce? Non ho capito, io un'altra settimana eri single, mo?
0: Ma sono sempre single.
3: Allora, è single pure lui. Comunque, essere single dipende anche da dove vivi. Lo studio sorprende. L'amore non vive in una bolla. Anche lavoro, soldi, città e cultura sembrano entrare in gioco. Uno studio analizzato da 71.000 adulti in 59 paesi per capire quali fattori fossero associati alla probabilità di essere single. C'è però una precisazione importante. Nella ricerca single indicava le persone che si dichiaravano mai sposate. Ah, quindi non, vedi, non è così allora, Joyce. È un'altra cosa. Comunque, il confronto era con chi risultava sposato o convivente.
2: Guarda, manco l'ho letta poi,
3: È anche conveniente.
2: Alla COP, perché
3: divorziati, separati e vedovi non facevano parte dell'analisi principale. Chi risultava più spesso single nei 59 paesi? Lo sapete voi? No, allora ve lo dico io. Nel campione, essere più giovani, uomini disoccupati, vivere in centri più grandi, avere un reddito più basso e un livello di istruzione più alto era associato a una maggiore probabilità di essere single.
2: Piccola pausa, ma quando dice...
0: È vero, Ugo, non lo stai neanche ascoltando.
2: Aspetta, ma quando dice gli uomini disoccupati, grazie a cazzo, ma quando la trovi una se c'è una lira?
3: No, appunto.
2: Cioè, mi pare un po'...
4: Ti ricordi la canzone di Celentano?
0: Abbassati il microfono, Ugo.
4: Abbasso il microfono,
2: sì, no, fisicamente proprio.
4: Abbasso, ecco.
3: Abbassa l'asticella.
0: Anche le donne, quando vanno dagli uomini, cosa stai facendo? Mi sto laureando in un altro disoccupato.
2: Sì. Scienze delle merendine.
0: Sì.
3: Allora, la parola chiave però è associato. Lo studio non dimostra che guadagnare meno, studiare di più o vivere in città faccia restare single. Potrebbe esserci anche il percorso inverso. Per esempio, lo status sentimentale può incidere sulle condizioni economiche. Insomma, nessuna formula matematica per trovare o perdere l'amore. La ricercatrice hanno confrontato anche alcune caratteristiche culturali dei diversi paesi. Nei contesti più individualisti, che significa?
2: Individualisti.
3: No, vabbè, ma anche grazie per la spiegazione. La probabilità di essere single risultava
2: dei singoli
3: no,
2: partecipanti.
3: Ma interessa, ormai la cosa è fatta. Io ti ho dato 10 secondi, l'hai persi, ciao core. Ecco,
2: io lo sapevo individualisti, sei tu che non lo sapevi.
3: Sei stato in ritardo, quindi me ne sono già andata. La probabilità di essere single risultava mediamente maggiore, mentre il peso di età, sesso, reddito, istruzione, lavoro cambiava la seconda del contesto. Questo non significa che la cultura nazionale decida la nostra vita sentimentale. Le variabili culturali spiegavano circa il 5.13% della variabilità osservata. Vabbè, comunque, sai che te dico, io non ci ho capito una mazza.
2: E non avevo dubbi.
3: Ma quindi la morale, ecco. Cambiare città non è una scorciatoia per trovare l'anima gemella. Vabbè, però dipende, perché se vivi nel deserto, in quella questione voglio dire, meglio che o no.
2: Infatti non hai capito di quello che hai letto, va bene.
3: Ma la ricerca ricorda che relazione e singlehood. Ah, c'è Robin Hood.
0: Ma perché?
2: No, poi non è
3: singlehood.
2: Vabbè.
3: No,
2: vabbè.
0: E com'è il coso?
3: Io sono Robby Hood.
0: Com'era il coso?
2: A parte che è Robin con la N.
3: Io ho detto sono Robby Hood.
2: Vabbè.
3: Comunque,
2: che viene da Sherwood.
0: Scusa, due cose, aspetta. Una. Ma perché ci sbattiamo tanto quando non vieni? Cioè, mica se ne sono amico, quando io non si capisce un cazzo.
2: E la seconda?
0: Allora. La seconda è per Robè.
3: Sì.
0: Il cugino di J-Ax?
3: Aux.
1: È il momento di fare una pausa.
2: Pausa.
1: Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.

0: Ed era Gabri Ponte e Jovanotti con, vabbè, provate a indovinare il titolo della canzone. E allora, siamo tornati dopo la nostra consueta, scusate ma non riesco a trovare la cosa, pausa, perché volevo parlare di una cosa, che l'intelligenza artificiale o la super intelligenza, come adesso il nostro carissimo Trump vuole che la chiamiamo, entra nel dating, c'è chi la usa per fare bella figura. Questo è per quello che ne stavamo parlando prima, per quello Ugo ti ho chiesto quanto cuccavi raccontando alla gente quello che alle donne, quello che sapevi. Perché quando studiare diventa una tecnica di flirt, il dato più legato agli appuntamenti è ancora il 21% delle persone che sono state intervistate hanno detto che si fanno, no, che si innamorano, ma si fanno prendere da persone che hanno nozioni di storia e di scienza.
1: Confermo.
0: Può essere?
1: Confermo, perché io, allora, certo, logicamente l'aspetto fisico, quello, il primo impatto comunque ti deve interessare la persona, però se il quoziente intellettivo comunque è livello alto, quello è un bonus. Anche
2: ci
1: perché
2: sono più garanzie,
1: no, anche perché se sei bello ma non balli, insomma, sta bene a casa tua, una botta e via, o no? Va bene così.
3: A me i belli non piacciono nemmeno, quindi non lo so.
1: Vabbè, però in quindi, generale,
0: vogliamo dire che essere nerd oggi piace.
1: Sì, però quello solo esclusivamente se è una cosa che uno ci vuole sta interessato a cioè per soprattutto vuole sposare per una relazione seria. Per una cosa così è, a me non è che mi interessa tanto. Vabbè,
0: io faccio completamente l'opposto invece, ma anche con la gente che conosco, proprio, cioè non ti faccio sapere chissà che cosa di me, anzi a volte l'opposto. E poi se meriti è il caso di approfondire.
1: Ma quando? Ma cosa? In che senso?
0: Non hai capito un cazzo.
1: Cioè tu come ti presenti? Tu chi sei?
0: Ma no, ma non è che vado da uno e inizio a raccontare che cosa è successo durante la prima guerra mondiale.
3: Grazie,
0: quando è successo nel 15-18. Hai capito?
1: Ma quello non vuol dire tu chi sei, che c'entra? Tu hai detto io non dico chi sono.
0: Dice questa ricerca che le donne sono attratte e viceversa dalle persone dell'altro sesso che abbia almeno qualche nozione di storia, di scienza. Ugo,
2: ma è sempre esistito, c'è il fascino legato al fatto della sapienza. Questo è un qualcosa che c'è sempre stato. Forse ultimamente nel mondo moderno si è perso un po', perché si guardano magari più le frivolezze per dire vai in discoteca che non c'è comunicazione, tu cosa fai? Guardi attraverso gli occhi, attraverso, no, io parlo di una donna. Se vuoi affascinare una donna, balli bene, cioè quelle cagate lì. E alla fine si è perso, non c'è comunicazione, quindi uno si affida, diciamo, all'aspetto visivo del partner, del possibile partner. Però alla fine non è che si vive di quello, cioè la quotidianità tu la metti in gioco e ti confronti con le persone intelligenti, cioè che se riesci a superare certi problemi, eccetera, e affrontarli nella maniera giusta. Ma se tu vai hai a che fare con un povero culo, che ce ne sono, che ballano bene, cioè io ti faccio un esempio, c'era il mostro di Genova, che era uno
1: il mostro di Genova,
2: sì, era un serial killer, che era uno che quando era giovane, che ballava bene, era molto, diciamo, preso dal ballo, era sempre circondato da donne in discoteca, ma se tu lo tiravi fuori da quel contesto ammazzava la gente, cioè aveva questo sollazzo che uccideva le prostitute,
1: questo piccolo
2: femminicidio, sì, era il si dilettava di femminicidi, così in maniera.
3: Ma io in realtà lo capisco, Porello, perché quello
1: andava
3: sempre a ballare, finiva i soldi, poi andava a prostitute, non c'aveva i soldi per pagare, diceva vabbè, le stricamo e via.
2: Questo aveva anche un deficit mentale, perché durante il parto c'è stata un'ipossia ed è rimasto danneggiato, tant'è vero che portava un ritardo, non riusciva a scrivere, non so, era un analfabeta funzionale e non riusciva a scrivere se non in stampatello, e le doppie le ometteva, cioè non esistevano. Tant'è vero che su un cadavere aveva scritto, per depistare, fatto una stella a 5 punte, brigate rose. Sì, è stato il periodo quando hanno ammazzato Moro. Però, e allora ha voluto depistare, pensa che mente.
1: Questo andava bene con me, io lo aggiungo le doppie, lui le leva. Di che stavamo bene insieme. chi le mette e chi le leva.
3: Tu avresti scritto Brigate Rosse.
1: Brigate Rosse.
2: Brigate. Brigate. Brigate.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, se sei bello ma non balli, il mio numero è 0420.
0: Ma noi hai detto che non ti piacevano.
1: No, per una serata anche due. Vabbè, va benissimo. A me non è che mi devi parlare di Einstein, della storia. A me non mi frega una mazza, voglio dire. Per una botte via va bene così. Comunque.
3: Però comunque, no, questa notizia mi lascia un po' con l'amaro in bocca, perché si rivolge all'AI per il dating, sì, ma che gli chiedi?
1: Dì,
3: cioè,
1: vai.
3: Onestamente, no, tu all'AI che gli andresti a chiedere per affrontare un primo appuntamento?
1: No, non lo so, anche perché l'AI... No, niente, che cacchio...
2: Gli fai questa domanda? Come posso affrontare il primo appuntamento? Punto interrogativo.
1: Ma perché ognuno comunque è basato sulla la personalità, ma che vuol dire AI... No. È basata su una cosa generale.
2: No, la personalità una cosa, ma ci sono degli approcci, c'è un momento tecnico, tra virgolette, che tutti devono affrontare, ci sono delle preparazioni, no?
1: No.
2: Cioè, come no?
1: No, perché non facciamo tutte. No, perché tu mi parli come una cosa fatta con lo stampino, mica
2: no,
1: siamo tutti
2: sì,
1: uguali.
2: Perché ci sono alcuni aspetti che sono uguali per tutti, poi vengono personalizzati o diciamo modulati in funzione di quello che è il carattere.
1: Ok, adesso voglio un esempio dell'aspetto che è uguale per tutti e quello che non è. Va, okay. Cominciamo, da.
3: Parlando di AI, te posso dire che se tu usi costantemente la stessa app, che sia GPT, che sia Gemini, l'app impara a conoscerti.
1: Sì.
3: Perciò se tu dal tuo telefono gli fai una domanda personale, riceverai una risposta differente se gliela faccio io dal mio telefono.
2: Esatto.
1: Ok.
3: Perciò la risposta dell'AI è già personalizzata, è basata su quello che tu hai ricercato fino a mo.
1: Mm-hmm. Ok.
2: Esatto.
3: Però magari alcune cose come si dice, common sense, l'AI te le dice, tipo, che ne so, fatte una doccia prima di sci.
2: Primo, usa il profumo.
3: Esatto.
2: Raditi. Mettiti a posto.
3: Beh, magari, Roberta Raditi no, però
2: no,
3: oddio, magari sì.
1: Anche dal punto
2: di vista maschile,
3: non in faccia, ma insomma.
1: Però ho capito, ma a me non mi serve. Dice, hai per dirmi fatti la doccia, lavate i denti e in profumo, te dai,
0: fatti la barba.
1: Dai,
2: risalta le labbra, verrebbe fuori piccole o grandi.
1: No, quello da Napoli in giù, io vengo da Roma, quindi quello non conta, va dalla Calabria bella in giù.
3: Ma che c'entra la Calabria con le labbra?
1: I baffi.
2: Un pezzo indietro.
1: Ciao Melissa. Ciao. No,
0: ma tu hai chiesto alle AI se ti potevi fare
3: la barba?
1: Assolutamente no. Ma io una cosa del genere non la userei mai.
0: No, le labbra. Se ti potevi punzecchiare le labbra, gliel'hai chiesto all'intelligenza artificiale?
1: No, assolutamente, quella è una cosa che è venuta dal mio consigliere.
0: Hai provato a farti una foto e chiedere alle AI sto bene così?
1: No, perché
0: e cazzo c'è,
1: c'è AI adesso paura. Dopo no, non c'ho paura.
3: Non sbatte, sta sbatte.
1: Non c'ho paura, ragazzi, anche perché poi scusate, allora sul discorso del allora io però mi sono scassata ai coglioni che veramente mi sono venuti gonfi, ma talmente gonfi. Io questa storia delle labbra, guarda che voi siete veramente terribili, perché io ho notato tantissime, ecco, adesso questa è la vostra differenza. Voi uomini andate tutti sulla stessa identica fissa cosa su queste mie labbra, ok?
0: No.
1: Sì.
0: Lì è solo per prenderti per il culo. Allora, Roberta.
1: No.
0: Roberta, è inutile che ti fai le labbra, è inutile che ti fai gli occhi, è inutile che ti vedi il culo, guardiamo noi alle donne.
1: Ma a me piace.
3: È il seno.
1: No, ma sai quante volte i ragazzi mi dicono: "Ah, c'ho delle bellissime labbra".
0: Sì, intanto ci stanno guardando le tette.
1: Esatto. No!
3: Ma
1: guarda
3: che labbra che c'ha.
1: Che labbra belle. No, ragazzi.
3: Sono proprio due,
1: ma guarda che io più io parecchie volte ho notato, quando parlo con dei ragazzi soprattutto, non mi fissano sugli occhi, mi fissano sulle labbra. Ma guarda che siete
0: ti
1: veramente...
0: sei fatta due domande, perché?
1: Non lo so, perché dimmelo te, perché
2: io ti posso dare un'idea. Ma o non capiscono quello che dici, loro cercano il labiale.
0: L'ho ripresa.
1: Ah, Ugo, senti, sai che te dico, giusto,
2: ma
1: per rispetto dell'anzianità, non te lo
2: ma
1: dico.
2: Ma non è un'offesa verso di te. No. È una constatazione, è il tuo interlocutore. Che sei ignorante, ignorante. Oh.
1: Ma che vuol dire che sono ignorante?
2: No,
1: io?
2: Tu.
1: Ma che, guarda che mo' si troppo di moda stasera.
0: Scusa. L'altra opzione?
1: Vai.
0: Perché o le guardie labiali, sì, o vediamo, per quel motivo, l'altro è?
1: Vediamo se ti serve.
2: Oppure c'ha dei pensieri strani.
1: No, è quella, è la seconda. È sempre la seconda, ma è inutile che siete tutti uguali.
0: E chiediglielo adesso. Dì, ascolta, tu mi guardi le labbra per due motivi. O perché stai pensando che le mie labbra possano andare lì, oppure perché non capisci quello che sto dicendo. Quale delle due? Non ti ha fatto un dubbio adesso?
3: Quello che ti guarda le labbra, tu la prossima volta lo prendi, lo guardi.
1: No, io gliel'ho chiesto.
3: Me ne
1: ho fatta questa domanda.
3: Lo devi guardare negli occhi, dritto negli occhi, e dici: ma tu mi guardi le labbra per incomprensione o per un chinotto?
1: Ragazzi, la seconda, me l'hanno pure detto in faccia. La cosa bella è che me l'hanno pure detto in faccia.
0: Ugo,
1: ma io, sai che gli rispondo? L'uomo con la cannuccia corta corta. Cioè, voglio dire, che gli devo rispondere?
0: Ugo, le serve un attacco?
2: Sì, forse.

0: Dilla qualcosa, dilla.
1: Qualcosa?
0: Non parlare solo quando ti parliamo noi. No, entra, ma... fai una bella entrata. Avete già ascoltato?
1: Dentro, non so voi. Avete una canzone italiana.
0: Alessandro, sapete.
2: Parliamo della prossima notizia, quindi passiamo dall'essere single nelle grandi città a capire se forse è il caso di tornare ad essere single, perché parliamo dei partner immaturi. Ci sono alcuni segnali, o come si dico, come dicono adesso le Gen Z, red flags, che servono ad indicarci se il partner sia veramente pronto a una relazione stabile oppure no. Il primo è quando il partner vede ogni tua opinione come un attacco. Le persone emotivamente immature tendono ad interpretare le opinioni negative come minacce. Però non si può avere una relazione sana senza del sano feedback. Quindi, quando un partner emotivamente immaturo riceve un feedback, spesso lo interpreta come un attacco.
1: Vabbè, però dipende, anche perché dipende che tipo di feedback uno riceve.
2: Negativo, parliamo di feedback negativo.
1: Vabbè, dipende, se è una cosa, se è un'opinione, fa cazzi tu e tagliani per te stesso, perché io sai come dico
2: appunto.
1: no io sono sincero, io sa, questa è come la penso io.
0: Sai che quando dicono l'abbiamo letto l'altra volta qualche settimana fa, quando uno dice sono sincera è la prima palla che dice.
1: No, però posso dire una cosa, allora
0: anche due.
1: Se io devo commentare una cosa buona a te, te la dico in faccia. Se c'è una cosa da commentare che non è buona, ma tengo per me, sono sincera. Se devi dire una cosa positiva, la pubblici. Se te devi dire una cosa negativa, tagliani per cazzi.
2: Però parliamo del partner. Il feedback negativo tu al partner glielo dai, ma non per offendere la persona, ma per farla crescere.
1: Dipende, perché poi comunque a volte sono opinioni personali, quindi non è detto che...
2: È ovvio, ma tu stai con me, non stai con Tizio e Caio e Sempronio. Se devi stare con me, c'è qualcosa che a me non me va.
1: Comunque sono cazzi tua, cioè voglio dire, non è che ma devi dire perché...
3: Comunque una reazione di questo tipo è tendenzialmente paranoica, e la paranoia nasce dal fatto dell'insicurezza. E l'insicurezza è legata all'immaturità.
1: Vabbè,
2: e infatti parliamo di partner immaturi.
3: È questa la logica, ragazzi.
1: Va bene, vai.
2: Un altro motivo è quando il partner cerca di evitare le liti. Rifiutare il confronto può generare frustrazione. Chi è emotivamente immaturo può chiudersi anche di fronte a dei problemi negando il proprio distacco.
0: Esattamente, no. Sì.
1: No.
2: Allora, 100%. Qui
0: nella relazione è al 100%.
1: No, perché allora scusa, io spesso sento uomini che dicono, tante, spesso magari la mia donna parla, alla fine gli dà retta e dici sì, perché non gli va manco, non gli va manco più da spago perché ti sei rotto le palle,
0: infatti,
1: giusto?
0: Due convivono.
1: No, ma infatti, allora che voi siete tutti immaturi, fatemi capire.
0: Sono housemate.
2: Ma chi?
0: Se una coppia, quelli che conosce lei, che non la fa, il marito dice a lei la faccio parlare così non mi rompi i coglioni.
1: Bravo.
0: Quelle sono due housemate.
1: No, però io so che esistono.
2: Ma vuol dire che è un rapporto immaturo? Ma una cosa è da immaturi.
1: Ma non è da immaturi, a volte è anche da persone intelligenti, perché uno se vuoi pure, vuoi pure lasciare. No, dipende, perché allora scusate.
3: Ma sono laureato in fisica e matematica.
1: No. Allora scusate, allora, diciamo allora, ad esempio, Alessandro, io e te stiamo insieme, marito e moglie, giusto? Io attacco sto litigio che veramente per te non c'ha né capo né coda, giusto? È una cosa insensata. Tu che fai? Continui e ci vieni. Tu fammi capire, tu che fai? Continui, mi stai ad ascoltare e mi rispondi? O se per te è una cosa insensata, me lasci parlare e dici sì, vabbè, fa come cacchio te pare. Ma dipende o no? Non
2: ma
1: è che.
2: Non ascolta. Se la questione che io porto in discussione è una questione che lede il rapporto, la questione va affrontata.
1: Ok, ma in quel senso sì, però dipende pure da quello.
2: Ma
1: che...
2: ovviamente qua parliamo di partner, non parliamo di scopo amici. Quindi se io ti dico guarda Robè, il fatto che te scaccoli le dita dei piedi la mattina nel letto a me mi dà fastidio e tu te incazzi, no, dovemmo lavorarci su sta cosa perché nel letto ci siamo stati due.
1: Vabbè, me li scaccoli te invece che me li scaccolo da sola, qual è il problema? Non c'è
2: vabbè.
1: Problema.
2: Comunque. Un altro motivo di un altro red flag per i partner immaturi è quando non ti danno le giuste attenzioni. La base sta andando.
1: Posso cantare anche io se volete. Vai.
2: Le giuste attenzioni. Percepire che i propri bisogni vengano trascurati può creare distanza all'interno della coppia. Okay. Soprattutto quando si esprime un bisogno, questo viene sistematicamente minimizzato o evitato. E torniamo sempre al discorso dell'evitare i problemi.
1: Vabbè, dipende se il bisogno è quando vado al bagno. No, è evitato. No. comunque dai.
2: Vabbè. Parliamo anche delle piccole differenze.
1: Sì.
2: Che sono una scusa per chiudere l'argomentazione. Invece di affrontare e superare le divergenze, il partner emotivamente immaturo può vedere ogni diversità come un motivo per arrendersi e chiudere la relazione.
0: Okay. Però queste cose secondo me valgono in una coppia già rodata. In una coppia rodata, perché se invece stai conoscendo una persona, nel caso nostro una donna, nel caso nostro mia, tua e di una donna, anche tu.
1: Scusa, che differenza? No, che differenza?
0: Allora, ascolta, se stai conoscendo una donna e invece la vedi che già inizia a romperti i coglioni a dire, ma quello non lo puoi fare dopo due settimane, ma quello mi dà fastidio dopo un mesetto. Io non litigo, se la faccio, chiudo quella porta. Poi chiudo,
1: vedi, quella
0: poi chiudo quell'altra, poi chiudo quella, fino al punto che dici, dove cazzo è andata?
1: Lo vedi, quello è quello che dico
0: io. Io via dalla mia vita. Cioè, se io ti sto,
2: ma io non ti parlo di ogni minima cosa.
0: No, ma se io ti sto conoscendo. No, aspetta, se stiamo insieme da 10 anni.
2: Se parla di partner.
0: Partner, ok. Però se ti sto conoscendo e tu. Ma questa cosa qua. Ma quella lì.
2: Sì, però tu parli ancora della fase del dating.
0: Esatto.
2: Quello vabbè, vuol dire che era rompicazzo. Però se già
0: però
2: convivete.
0: Non ti metti a discutere, a risolvere.
2: No, perché lì non sei investito emotivamente.
0: Esatto.
2: Io invece ti dico, quando con una persona ci sta insieme, vuol dire che convivete, quindi sono già un paio d'anni minimo che vi conoscete, e ci stanno delle cose che vanno discusse, perché se poi si trascurano sti problemi, la relazione finisce, perché chiudi una porta, chiudi una finestra, passa più l'aria e la relazione muore.
0: Esattamente quello.
2: La parola futuro rimane un tabù. Evitare conversazioni sul futuro può dimostrare uno scarso coinvolgimento. A volte capita quando dici, ma se dovessimo sposare, no? Sì. Tu faresti il matrimonio al mare o in chiesa?
1: O in montagna.
2: Allora io, se è così per chiacchierare, rispondo. Cioè non mi fa paura parlare del futuro.
1: Sì.
2: Dico, magari non è per adesso, però se lo dovessi fare lo farei così. Quindi... io fino a mo non sono tossico, mo vediamo con la prossima. Tu invece come saresti?
1: Io ero tossica una volta, ma dopo San Patrignano l'ho già detto che mi sono disintossicata. Beh,
0: tossica mentale.
2: Io non la faccio più.
1: Vabbè, raga, scusate, ma avete fatto una domanda? Ma me fate parlare o no?
0: Tossica mentalmente.
1: Ah, ok. No, allora io sono sincera, io sono molto aperta su ste cose, quindi io tante volte spesso capita che abbiamo io amici o ragazzi, amiche, abbiamo opinioni molto diverse sulla stessa situazione, però io, essendo una persona molto aperta, espansiva e intelligente soprattutto, alla fine dico, tu la pensi così, io la penso così, però alla fine non è né sbagliato né giusto, né quello che dico io né quello che dici te.
0: Io non dico, Roberto, che tu sei, no, tu stia cercando l'amore, ma ti piacerebbe innamorarti?
1: Sì.
0: Ok. Mi è una bella cosa, guarda che bel sorriso.
1: Grazie!
0: Guarda che bel sorriso.
1: Purtroppo però.
2: Sì, ma ascolta, sì, l'amore è compromesso. Tu hai già detto 4-5 volte che non sei disposto a fare compromessi. Come lo trovi l'amore?
1: Io non ho detto che non so. Quando l'ho detto che non so.
2: Oh, minchia, i quattro motivi di cui parlavamo prima.
1: Ma io stavo a parlare degli altri, mica di me, io mica stavo in coppia.
2: Vabbè.
1: Io parlavo di altre persone che conosco, non di me. Quindi ragazzi, se sei single,
2: parliamo dell'ultimo motivo riportato da questa news, okay, ovvero quando si evita di prendersi le proprie responsabilità. Non sapendo gestire le dinamiche della relazione, il partner immaturo può lasciare all'altra persona gran parte della responsabilità emotiva. Non riescono a dare un nome alle proprie emozioni o a chiedere ciò di cui hanno bisogno. Quindi finisci per doverlo fare tu per entrambi. Ti è capitato, tu hai fatto un... Dacci un esempio, senza fare nomi.
0: Purtroppo per me, io sono un artista, quindi quando voi parlate nel bene e nel male, dico purtroppo perché tante cose non sono belle, anche adesso, detto questa cosa, a me mi sono venute tantissime immagini forti nella mia mente, che quasi quasi risento non sento di nuovo quel dolore, ma mi ricordo come stavo, il dolore che stavo provando.
3: Quindi, si chiama reminiscenza.
0: Io dico essere artista.
3: Anche l'ultimo immortale l'ha provato.
2: Al paese mio si dice brociori de culo, perché quando ti hanno un culato una volta e poi te ricordi,
0: anche quella. No, no, ma a me tu mi dici una cosa, mi mandi un'immagine, mi arriva un'immagine, ma sempre, ma in tutto. Anche però lavoro, posso... anche sulla, anche con le bambine, con le donne. Tu mi mandi un odore, mi ricordo quell'acqua, mi viene, a volte viene la pelle d'oca.
1: Però posso dire una cosa, l'importante, allora, secondo me, se sei una persona intelligente, le esperienze passate.
0: Detto da te, guarda.
1: Vabbè, ragazzi, sconcio. Però vedi.
2: Ma è lui.
1: Però vedi, uno cerca di fare un ragionamento, vabbè, giusto.
0: Vai,

0: quello che fa la
1: parmigiano, ma col
0: è quello che fa la ricottina, no?
1: Io non ho... Ah, ti avevo già fatto vedere questa foto. Cioè, ragazzi, mi dai qua quello che posso sui social?
2: No, assolutamente no.
0: No, che poi va in galera.
1: No, no, no. Fallo vedere solo a Ugo, no, che voglio vedere la faccia di Ugo. Voglio solo vedere la faccia
2: quale?
1: Di Ugo.
2: La faccia di quale? Devo
1: fagli vedere quel parmigiano che lui era... perché pensa che magari è un suo compaesano.
0: Fagli vedere l'omino del parmareggio.
1: Fagli vedere la faccia, Ugo.
2: Mamma mia. Vabbè, ragazzi, dopo queste cose diciamo
3: cacciotta
2: che...
3: libera.
2: Comunque,
1: che cos'è? Adesso è una cosa che potrebbe interessare anche a te, una cosa interessantissima. Ed è una cosa che ci tengo tantissimo a leggere. Che cos'è lo spectatoring? È perché sì, può creare problemi. Pensare a come pensare a come appari durante il sesso può spostare l'attenzione a come fai sesso e a come rendi come potrebbe essere più difficile lasciarsi andare. Non sono d'accordo.
2: Sono sincera. Ecco perché io faccio i video, quindi uno lo rivede e poi migliori una volta dopo, no?
0: Ah, tu fai video.
2: I video perché così dice? Dopo io. Che fai? Tu fai video. Così poi dopo personalmente tu ti rivedi e vedi dove puoi migliorare la prossima volta.
0: Sei come quegli allenatori di Serie A, no? Che se guardano le partite,
2: bravo,
0: della squadra avversaria.
2: Assolutamente sì, non si sa mai, così sai dove puoi migliorare sempre. Vai.
1: Se durante il sesso invece di pensare a quello che senti ti trovi a chiederti come sto venendo,
0: ecco, a bocca piena è venuta lei.
1: Potresti essere...
2: Ma vedi con sta bocca che ci avete la fissa voi? Se ma non sono rabbia, lo vedi che siete bacati mentalmente.
0: Ma tu che c'hai la bocca piena?
2: No, non è la bocca piena, comunque vai Joyce.
3: Tanto
2: vai.
3: È vero che parlava.
0: Esatto, esatto.
1: Ugo! L'abbiamo deviato.
3: Dai, ormai avete deviato da tempo.
2: Giacomino torna!
1: Dicevo, sì, il termine nasce dal lavoro dei sessuologi Master and Johnson e indica l'abitudine a osservarsi e a giudicarsi durante l'attività sessuale. Ok, questo è diverso, perché guardarsi invece può essere piacevole. Guardare quello che si sta facendo potrebbe anche essere eccitante.
2: Ma come?
1: Invece di vivere il momento, si controllano aspetto, performance e possibili reazioni del partner. Se tu ti stai facendo del sesso, l'amore del sesso, intanto guardi allo specchio, se tu stai uscendo bene come pose,
2: vieni, esci, vai, fatemi capire,
1: è un problema. Io quello che dico io invece, guardi per il piacere di guardare quello che stai facendo, che magari anche ti attrae, cioè ti eccita di più, no?
2: Vabbè, ti piace,
1: non
2: a me
1: no, guardo, guardate,
0: a me no, a me non mi piace guardarmi. Non sono così narcisista.
1: Non da riguardarmi.
0: No, ma nemmeno nel mentre.
1: Ma io non è che mi guardo la faccia.
2: Ma col durante
1: quello che fa.
2: A me sì.
0: Io penso che...

0: che però, come lo intende la notizia, tipo quelli che si mettono lo specchio vicino al letto.
1: Ce l'ho io.
0: Esatto, io non sono a quel livello di narcisismo.
2: O quelli che ce l'hanno sul soffitto, no?
0: Sopra. Meglio ancora, sì, sì, che se te casca sopra, pam.
2: Dai, ma tu proprio. Non tu soffitto. Proprio vai nella fase negativa, se te casca. No. Però sì, vai.
1: Okay. Degli studi hanno indicato che l'auto-osservazione, le preoccupazioni per il corpo e, la difficoltà e le difficoltà sessuali vanno, vanno insieme. Cioè più magari ti stai guardando e più fatica fai a venire all'orgasmo. Che secondo me per gli uomini è una buona cosa.
0: Io penso che se mi guardo mi si smoscia proprio. Io non mi piaccio come persona.
2: Invece no, io al contrario, io quando mi
0: non
2: riguardo,
0: avevo dubbi.
2: Dico ammazza, dico che fortunata l'altra persona, ha fatto bingo.
1: Sai cos'è che acchiappa lei?
2: Sì.
1: Quello che vede la gente in lei e la sua sicurezza in se stessa.
2: Assolutamente, guarda che è vero, è vero. Perché poi ci cascano, perché poi a fine cosa, io sai che io guarda, io sono proprio il top del top, perché io quello che tu vedi,
0: la modestia,
1: a forza di dire che è figa ci crede poi
0: la modestia,
2: no,
0: capito?
2: Ma vaffanculo a te e tutte ci ha mandato e dai ma scusatemi, no, però c'è da dire, guarda che io lo sai che fa, io lo faccio apposta, perché io quello che trasmetto in apparenza alle persone che non mi conoscono trasmetto esattamente il contrario di quello che sono, palese palese, bellissimo.
1: Per poco

0: Ugo, aiutala. Allora... aiuta, no, ma seriamente.
1: Va,
0: no,
1: posso trovare allora... il supporto psicologico?
2: Quello? No, allora io sono sincera. Adesso
0: c'è il numero parlando. Di Ugo, lo chiavi la sera quando non stai nei tuoi momenti.
1: Le tariffe notturne sono più elevate.
2: Ok, attenzione. No, Ugo. No, però c'è da dire, no, scusate. Io adesso vorrei capire, però a voi uomini, magari a voi diversamente perché non vi truccate. Tu che non c'hanno anche i capelli in testa, non è che io per esempio c'avevo le stash.
0: Infatti io salgo, no. Adesso che ho tagliato i capelli e l'altra metà l'ho persa, salvo un sacco di tempo, non mi devo più fare i capelli la mattina. Cioè no. Io poi mi alzo, faccio la doccia, intanto si asciugano i capelli, mi preparo, mi estemmeno.
2: Però io sono sincero, io quando esco il sabato, vedo il sabato sera, vado in discoteca con gli amici.
0: Inizia alle 4.
2: Sì, de mattina. Però, no, io come
0: no,
2: mi vesto...
0: a prepararti alle 4.
2: De pomeriggio. No, io sono abbastanza svelta su ste
0: tipo?
2: Cose, non so. Un'oretta e mezza prima.
3: Ma coglioni, un'oretta e mezza sei svelta.
2: Vabbè, ho capito, te devi allisciare, te devi fare la doccia, te devi allisciare, asciuga, alliscia. Fate il trucco, stucco di trucco, vestite.
1: Carta vetrata.
2: Dai, comunque, allora
3: fare
2: io stavo...
3: la barba alla Bernarda.
2: Quella sempre. Rigore tutti i sabati prima della doccia, così li sciacquo automatico.
0: Però comunque... dicevo prima, c'è anche da dire questo. Invece di essere spettatore, potresti anche essere, come ha fatto la buonanima di Vialli o di Gianfranco Zola al Chelsea, che faceva l'allenatore, giocatore. Mentre fai l'amore potresti anche fare il regista, attore.
1: Sì, ovviamente, certo.
0: Mettiti così, guardati.
3: Se c'è la personalità, senso. Sì. Beh, allora...
0: Se trovi quella giusta.
3: Esatto, perché... Uno dei due può essere dominante, non può essere entrambi.
2: No, se può essere uno pure switch, che sia tutti e due, che cosa dici? Quando? Perché?
0: E che fatevi cambiate la fascia da capitano?
2: No, però no,
0: la C.
2: Perché? Allora, scusa, tu adesso mi devi spiegare. A me piace essere tutti e due, quindi mo che famo? Fate le capelli.
0: Ma quindi cosa fai?
2: Quindi
0: mentre stai mettendo un piede in testa, mentre hai un tuo piede sulla tua testa, cosa le dici?
2: Quindi metti i paletti fin da subito, io spiego e io
0: è
2: così.
0: Finito il tempo, tocca a te, tocca a te. Picchiami.
2: Vabbè, ragazzi, ma perché a voi dovete essere per forza o submissivo, cioè o uno o l'altro,
0: ma, no, ma aspetta, dipende dai momenti o tu nello stesso momento?
2: No, dai momenti, ma non ci avete nello stesso momento.
0: Io penso, no, ma come lo dici tu, sembra che
3: no. Te in mezzo al rapporto. Allora, adesso te lo faccio io, poi adesso fammelo te.
2: No,
3: adesso...
2: no. Logicamente. Alla fine qua ci siamo, no? Perché
0: sono tua schiava, sono tuo padrone, sono tua schiava, sono tua padrona. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
2: Dai! Comunque, io stavo spiegando al volo quella che io. La Roberta che io presento il sabato sera è molto diversa dalla Roberta che va a lavoro lunedì mattina. Però Alessandro dice: qual è la vera Roberta? Sinceramente a sta domanda non c'ho una risposta, perché
0: è un problema, Ugo, è vero?
2: No, perché sinceramente io sono me stessa sia sabato che lunedì, cioè alla fine. No, però no, Alessandro, come puoi dire che una è falsa e l'altra
3: fatte
2: no.
3: Vedere da uno bravo.
2: No.
3: La personalità è una, l'altra è la maschera.
2: No, perché no, perché una è, diciamo, l'aspetto fisico. Io parlo dell'aspetto fisico del sabato sera.
3: Io parlo di personalità.
2: No, quello è sempre uguale. Io parlo dell'aspetto fisico. Sei
0: sicura?
3: Io te posso garantire che la personalità di Roberta che va a ballare, e non ti ci ho mai visto, non sono mai venuto a ballare con te, non è la personalità di Roberta che sta a lavorare lunedì mattina.
2: Assolutamente. No, vabbè, ma logicamente il contesto è diverso. Ma che cazzo?
3: E allora ti sto dicendo, le tue personalità, una è la vera Roberta e l'altra è la madre.
0: Ed è anche un motivo per il quale poi noi smettiamo di andare a ballare le persone intelligenti, perché prevale una personalità, che magari è quella che vai a lavorare e dici: di andare a ballare a fare il coglione, ci siamo rotti i coglioni.
2: No, ragazzi, però scusate, se uno è aperto di mente intelligente, non puoi essere.
1: No, è un po' il dualismo che c'è tra persona e personaggio.
2: Grazie.
1: No,
3: ha detto la stessa cosa in un modo diverso, Roberto.
2: No, è il dualismo
3: e personaggio.
2: No.
3: Ha detto persona e personaggio. Il personaggio è la maschera.
2: Perché uno è fisicamente guardando, come lo vuoi chiamare, e l'altro è personalmente
1: Ma d'altronde è una dinamica questa delle persone, della razza umana, che già era stata affrontata, perché se vi ricordate Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
0: Esatto.
3: Ma anche il film comico con Jim Carrey, The Mask, era proprio rivoluzionava questo concetto in un modo comico.
2: No, comunque io non approvo la situation qua. Io la Roberta di sabato sera
0: non ti piace,
2: è la stessa Roberta di lunedì mattina, solo che una guarda diversa dall'altra, punto.
0: E fai le stesse cose, ti vesti solo diversamente, ma fai le stesse cose.
3: No,
2: vabbè, ma appunto, il contesto è diverso, cacchiarola, ragazzi.
0: Io se vado magari a fare due drink posso anche lasciarmi andare, al quarto drink mi lascio un po' andare, puoi abbassare qualche muro, però sono sempre me stesso.
2: Ma io sono sempre me stesso uguale, c'è il sabato
0: guardo. Adesso che ti sto parlando sono me stesso, quando diciamo minchiate è un personaggio.
2: No, io sono sempre uguale pure quando sto in radio, purtroppo quella so, due neuroni
0: c'ho. È un problema, Roberto.
2: Io due neuroni c'ho qua dentro e due ce l'ho fuori, non è che sono più intelligente quando esco.
0: Ugo,
2: vai.
1: No, alla fine diciamo un po' tutti viviamo questa situazione, questo dualismo, e cerchiamo di convivere con queste due facce della stessa medaglia, per così dire.
2: Ma io ci convivo bene.
0: Sono due o sono tantissime? Secondo me sono tantissime.
1: Normalmente sono due, però c'è chi ha dei problemini di carattere neurologico e mentale che possono essere più personalità.
2: Perché guardi a me, tu fammi capire, non ho capito che cacchio te guardi.
3: E vi consiglio di guardare un film, si chiama Split.
2: L'ho visto, sì.
3: È un film molto romanzato, però si basa su una storia vera, dove sì, c'è quest'uomo che aveva 36 diverse personalità. Bellissimo, guardatevelo, Split.
2: Poi c'è quello che con la banana.
4: So guys, they're asking us to do the promo.
5: Why?
6: What do you mean why? We work here now.
5: What do we say?
6: What do we say? We don't even know what we're doing here.
4: The only thing we can say is every Wednesday night
5: from 8:30 to 10:30.
4: Pensavo peggio.
6: Don't listen to us.

0: piccola curiosità, non so se lo sapete, questi sono, anzi erano i Comacose, perché
1: Coma?
0: Cose.
1: Ah.
0: Si sono lasciati. Ce ne frega un cazzo, ma nel carciofo.
2: È diventato.
0: No, solo per dire che poi.
1: È solo coso.
2: Una cosa.
0: Vedi a volte il successo. Lei si è. Erano così innamorati quando hanno iniziato. Hanno iniziato insieme a J-Ax. Poi sono diventati famosi con il loro album, al punto. E poi lei è andata fuori di capo, si è tagliata i capelli, è iniziata a farsi la figa. Vedi, queste sono. A volte capita questo alle donne, invece lui è rimasto quello che era.
1: Ma quello vuol dire che lei, la maschera, era. Lei vestiva la maschera tutti gli anni prima, e poi il successo ha rivelato la vera persona.
0: E avevano il tour pronto e poi hanno detto che il fatto è che
3: è un duo questo?
0: Sì, sì, erano si sono lasciati, mi pare, dopo 3 mesi di matrimonio.
1: Sono durati tanto, manco rodaggio ha fatto.
3: Quindi la parte musicale, strumentistica.
0: Musicale non c'è più, lui sta iniziando una vita, sta scrivendo un album, quello che ho letto da solista.
3: Ma era lui che teneva, diciamo, le redini in musica.
0: Sì, sì, sì.
3: E lei cantava e basta, faceva la presenza.
0: Solo che lei si è attaccata a un altro.
1: Bene, proprio così. Dopo 3 mesi.
2: Alla fine. Però
3: succede.
1: Però so succede. Cazzi.
2: Tutti i sensi.
3: All right, parliamo di cose serie. C'è un caso di. In Siberia è stato rilevato una morte un po' sospetta di una ricercatrice. E in base poi alla quale diciamo questa morte sono stati isolati 189 suoi diciamo colleghi di lavoro, quello che è, tant'è vero che si pensa che possa essere peste polmonare, che è altamente contagiosa, volatile, quindi c'è un tipo di trasmissione attraverso l'aria. E questo ancora non è sicuro, però da quello che è emerso parlano di polmonite di causa sconosciuta, però potrebbe sicuramente essere peste polmonare. E che cos'è questa peste? La peste praticamente è, l'agente eziologico è un batterio che si chiama Yersinia pestis, che è un gram negativo. È quel batterio che ha fatto strage nel Medioevo, 1300 circa, tra il 1300 e il 1400, in Europa, e che ha ammazzato un terzo della popolazione europea, di tutto il continente.
1: La peste nera,
3: esatto, è cosiddetta bubbonica, perché si venivano i linfonodi infiammati.
0: Sai che la insegnano qui a scuola, mia figlia Aria la sta studiando
1: anche in Italia?
0: In Italia sì, però qua è strano.
1: Qua nel 1300 non c'era un cazzo, dico era la storia europea.
3: Però se consideriamo che il veicolo, diciamo, della peste bubbonica, cioè delle Yersinia pestis, sono le pulci che albergano in certi roditori, ratti, eccetera, capisci che anche l'Australia, quando hanno iniziato a arrivare a sbarcare le navi, dalle navi uscivano i topi,
1: cioè.
3: Quelli portavano endemicamente questo tipo di infezione.
1: Erano topi importati poi dall'Europa.
3: Esatto.
0: In inglese era la peste nera, the black death. No,
3: la plague.
1: Sì, però la chiamavano black death.
3: Black death, sì. E quindi se vogliamo, all'epoca non c'erano antibiotici e quindi c'erano un po' le resistenze naturali, o anche, diciamo, il culo di essere distanti dai focolai, eccetera, e quindi c'è stata comunque una sopravvivenza della popolazione. Però nel giro di poco tempo un terzo dai 20-25 milioni di persone sono state annientate. E questo è un patogeno che comunque è sempre presente, e adesso si può tranquillamente curare con gli antibiotici, varie specie di antibiotici, andiamo dagli aminoglicositi alle tetracicline, quelli più vecchi, ai fluoroquinoloni, quelli più giovani, che sicuramente danno, particolarmente alla levofloxacina, che dà un'ottima copertura e anche rapida su questo patogeno. Il problema di fondo è che bisogna intervenire al più presto, perché se va in batteriemia questa infezione, quindi è una setticemia che va a degradare tutti gli organi del corpo, quindi bisogna stare accorti, quindi assolutamente bisogna.
0: Perché hai detto napoletano?
3: Stare accorti. No, quindi bisogna sicuramente prendere le distanze e cercare di evitare questo tipo di infezione che comunque è sempre presente.
0: Va bene, ne posso parlare anche.
1: Dimmi. Piccola nota veloce: il videogioco Resident Evil 2 comincia proprio così, con un virus che viene rilasciato da un laboratorio in Russia sul confine con la Cina. Il videogioco del 1998.
3: Beh, non male come diciamo area distributiva.
0: Siamo in ritardo, quindi non mettiamo Capita, ma mettiamo la tua canzone, la tua canzone, la canzone che tu hai scelto per salutarci. Sì. L'appuntamento con Pensavo Peggio è per mercoledì prossimo, sempre dalle 8:30 alle 10:30. Vi ricordiamo a chi ci sta ascoltando dall'Italia che in Italia ancora non è cambiato l'orario, invece qua sì, domenica è cambiato.
3: 24,
0: quindi 25. Non è più dalle 11:30, ma è dalle 12, scusa, dalle 11 ma è dalle 12.
1: Dalle 12 per adesso. E ancora una volta ringraziamo dal pizzavendolo Matteo East, 34 Wright Street, Feriden Park.
2: Station sponsor.
0: Mettiti d'accordo.
2: No, stavo di Station Wagon comunque. Ma... È uguale. Comunque posso dire una cosa prima che andiamo?
0: È veloce che dobbiamo
2: andare. Ragazzi, mi dispiace che verrò a mancare per le prossime 2 settimane, quindi vi saluto.
1: Vabbè, tanto già abbiamo deciso che mangiare per le prossime 2 settimane.
2: Te, la lasagna
0: delle Aldi, questo, se volete venire a trovarci e far parte di Pensavo Peggio, noi siamo al 10 Byron Place qua in città d'Adelaide, alla 5 EBI, o la 5 EBI, quindi se volete venire qua a trovarci siete benvenuti. Mercoledì prossimo Ugo, perché viene Umberto? Ugo porta,
2: perché tra Roberto e
0: Ugo porta, esatto, le lasagne, quindi se non, se volete mangiare, Ugo, domenica quanto
1: portate il tavernello, però.
0: Beh, Ugo, cosa bevi qua? Portateli una Coca-Cola e lui vi dà una lasagna. Facciamo, sì, baratto noi qua. Non ci pagano qua, noi barattiamo cose.
3: Ma quando vuoi fare? Martedì?
0: Mercoledì.
3: Mercoledì, durante la trasmissione.
0: Ah no, martedì.
1: Martedì,
0: il martedì noi facciamo i reel e ci prepariamo.
3: Il briefing,
0: quindi se volete venire anche il martedì, noi siamo buttati qua dentro, ci mancazza da fare. Va bene, da Joyce,
2: Roberta,
3: Ugo,
1: Alessandro,
0: ci sentiamo in radio,
2: ci vediamo in giro.
1: Ciao, ciao, ciao. A settimana prossima,
2: a 3 settimane.